0: boccia, la sfidata qua la boccia, sono i muri degli inimici durano.
1: Dunque passano già tutti,
0: pare ai monti, pare

gloria, gloria del corpo di cinque, che il ministero animato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne dà.

poi si sogna. E poi la sua formicola di lanterne, di serve di soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da strigione e pigli che ci abbatte di che grida.